0: col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però sì,
1: Andrea,
0: la
1: una
0: risposta è sì,
1: domanda al
0: diamo.
1: volo. Visto che parliamo
0: Come?
1: di assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio dell'assali, alcuni usano dei, adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone, vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
0: Ok, hai toccato un
1: Hai
0: tasto
1: capito?
0: dolente.
1: Adesso non andiamo proprio sul
0: Hai
1: tecnico.
0: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sala deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
1: Lo
0: quindi.
1: so,
0: Però sì,
1: però
0: sono rumor. Sono rumor.
1: sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
0: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente sia a destra che a sinistra dei longheroni, si può mettere, adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 centimetri o qualcosa di più, però si può fare. Però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili da controllare, no, però
1: Andrea,
0: qualcuno
1: visto
0: sicuramente.
1: che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà chiamiamoli amatori, domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
0: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona, o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei microtubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili e materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il
1: Bene
0: quanto.
1: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
0: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
1: Come
0: mia
1: diceva
0: carriera.
1: Giovanotti.
0: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi che, il mio trampolino di lancio, dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
1: Correvamo
0: 90.
1: insieme con me, correva Giorgio.
0: Come?
1: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
0: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT. Collabora con Amato Ferrari. Ha un suo team che si chiama Reparto Corse Ram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro, mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart.

0: futuro, dici? La domanda era questa, non mi ricordo più.
1: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto, diciamo, in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano, prima l'hai elogiato a livello, diciamo, di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager è allo stesso valore che lui da pilota.
0: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, e questo è fantastico. Perciò quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, con quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo è
1: Certo. Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una
2: E ha vinto anche
1: straordinaria.
2: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
1: L'altro ieri.
2: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
1: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato, questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio. Ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea?
0: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team, il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in OKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
1: Beh,
0: anche
1: vogliamo.
0: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
2: E poi l'esperienza
0: Allora,
2: l'avete, quindi.
0: scusa?
2: L'esperienza l'avete, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
0: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con l'MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le verdi, un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
2: Ma
0: riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
1: bene, ragazzi, noi
2: Paolo,
1: dobbiamo.
2: volevi fare una domanda al volo, te.
3: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
0: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG?

0: quando corrono tutti i MG la pista diventa, si cristallizza quasi, non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo, perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento, basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì.
1: Bene.
0: Tutto in entrata di quello, quello è stato il nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro.
2: Sì, sì. Bene ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea.
0: Grazie. Davvero
2: per essere stato dei nostri, e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano, perché sta andando troppo forte questo kart. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
0: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
3: Ma ce le chiude Giorgio dopo, sì.
2: Bene, ragazzi, noi andiamo in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
0: Voi gentilissimi, buona giornata a tutti.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io! Punto Pro!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
8: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
9: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
10: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso le Vicole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
11: Ciao a tutti.
12: Ciao
3: Ale.
2: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri tu, tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti con i kart, giusto?
11: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque

0: Il kart è la cosa migliore per potersi allenare e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
1: Ecco qua, infatti, vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata,
0: A
1: no, Emanuele,
0: Sant'Egidio,
1: a San
0: qui
1: Gerardo, a Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing. Ecco,
0: Corredonia, sì.
1: esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
0: Importantissimo perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso, che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart, quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo
0: Sì.
1: sentito nominare la parola Formula 3. Dovete
0: Sì.
1: sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000, giusto Ale?
0: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare, e io ho partecipato per 4 anni, e diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale, perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
1: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
0: Ah,
1: poi l'organizzatore, e
0: sì.
1: abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
0: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
1: Esatto.
0: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca, che ci davamo battaglia in pista, e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
1: Ale,
0: come.
1: ma prima abbiamo visto un sorpasso all'esterno all'Ungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare all'Ungaro?
0: Sì,
1: Io
0: diciamo.
1: invece volevo fare una domanda ad Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Ungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara, almeno con le ruote scoperte, intendo adesso, vabbè, fai il GT, che ti esaltava ancora di più.
0: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni a alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa. Spa è
1: l'altro,
0: molto veloce,
1: scusate,
0: molto
1: stavamo proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
0: veloce. Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano Belletti ti mangerà.
1: Infatti, volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex di kart.
0: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità. All'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui, quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
1: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'ha il nostro Mughini, Sauro Suzetti. Povero Ale, io dico.
0: Tuttora. Tuttora. Dal
1: Vale.
0: 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
1: Dal 2018?
0: Sì, con
1: Beh, ti
0: lui
1: ha
0: io
1: portato
0: stavo.
1: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
0: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare, sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
1: Ha
0: un
1: premiato.
0: ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
1: Bene, poi nel 2019, cari amici di Go Kart TV News, le vincole capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. Insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
0: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
1: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui tra l'altro sei a Imola dove partivi in prima fila, qui ricordiamo partenza lanciata, e, insomma alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi tanta tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
0: Ma
1: sono
0: guarda, guarda,
1: i...
0: sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro perché comunque la Boss GP
2: dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina.

0: con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco di riscontro, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante perché comunque è macchine vere rispetto a
1: Ma
0: quelle di
1: guarda,
0: oggi.
1: è una Formula 1, ragazzi. Cioè,
0: Sì.
1: se ci fosse in questo momento montato l'Halo che nel 2000

0: si sta parlando della creme del motorsport.
1: Perciò. E
0: Stavamo già
1: poi.
0: vedendo delle immagini prima, l'LMP3, che è un'altra super vettura, sicuramente non facile da interpretare, perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
1: Se il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un formula. Quindi è una via di
0: Via di
1: mezzo tra una
0: mezzo.
1: formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme, non hai l'ABS. Quando vieni dalla formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece, col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto. Quindi, rimane per alcune cose molto più difficile. Però, ecco, abbiamo fatto più di un campionato lì molto bello. Comunque, è un mondo professionistico, è un mondo dove. Devi essere sempre al limite, non sono permessi errori. Se sbagli, i team ti mandano via. Non si gioca, non si scherza. Quindi è un bel mondo. È stata una bellissima esperienza. È mancata Le Mans perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile. Poi non si sa mai dire
0: Chissà,
1: mai, però.
0: ma
1: Non.
0: Ale, una domanda a livello di guida, dalla formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
1: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3 che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare principalmente, anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage, con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata, e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi comunque
0: Doppio.
1: parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla, non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata, qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai. Quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
0: Bene,
1: sia Formula 2 o Formula 3.
0: poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
1: Per me è stato un po' un rischio aprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un rischio aprire tante cose, ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi.

0: capisci? Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto. È totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari. Quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre, questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi. Non ci credi. A me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che unica e che porti sempre con te.
1: E però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
0: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Sauro sa tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale. La 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedevamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup, quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida, e che aveva corso per molti anni, avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita. Quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
1: Ti hanno messo un po' il
0: si è
1: bastone tra
0: fermata un po'
1: le
0: la macchina, si è fermata.
1: ruote.
0: Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
1: Ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
2: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde, il bianco, il rosso, che è l'adesivo, le virgole che porto, e quello fa due decimi da quando me l'ha messo.
1: Ma, però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
2: Sì,
1: questi
2: bello.
1: due. Vabbè, quindi
0: Sicuramente.
1: abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
0: No, no, no, assolutamente no.
1: Non è
0: Anzi,
1: quello.
0: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto la prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me. E quindi, di comune accordo, abbiamo detto ok, guardiamo anche qualcos'altro. E poi, comunque, lui è stato sempre informato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
1: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
0: Sì,
1: tanta roba.
0: diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti. E

0: questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti e il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
1: Beh, quando si
0: Bene.
1: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
0: Certo.
1: anche segue poco i campionati CT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
2: Sì, assolutamente.
0: E poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
2: Vale
0: sempre
2: tanto.
0: ad ogni evento, ad ogni gara, ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
2: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
0: Sì, esatto, proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, questo percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati, era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
2: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
0: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa. Mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare la macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
2: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage. Quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage, comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato.

0: dato molta energia e mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, insieme a Sauron ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi. Vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perché perciò ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un improvement, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e che oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti. Si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò se vuoi tirar fuori il carattere, se vuoi tirar fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
2: quando fa
1: Ale,
2: bene,
1: l'ultimo,
2: sono
1: poi
2: il primo a
1: ragazzi,
2: dire.
1: a Monza, perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando,
2: Ma scherzi,
1: raggio orario.
2: ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
1: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Susetti.
0: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che lavoravamo insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni, lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
1: Esatto.
0: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono

0: io, questo mi ha molto aiuto.
1: Fa differenza.
2: Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. È
0: Assolutamente.
2: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato. Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
0: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
1: E ci vediamo nel
2: Bene.
1: futuro 2027.
2: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoCart TV News o le Vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
2: Adesso.
1: svegliamo, lo svegliamo.
3: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart e con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti. Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
0: Abbiamo fatto
3: informazioni importanti.
0: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
2: Adesso ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
1: Sempre
2: con
1: in
2: le
1: giro
2: altre
1: sta.
2: trasmissioni non combina mai niente, perché sempre con te è in giro per le piste.
0: Sì. Ve lo rubo.
2: Va bene, va bene. È giustificato allora, è giustificato.
3: Bene.
2: Io pensavo che era al mare, si imboccava, invece no.
0: No.
2: Bene, ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
1: Ciao
2: nostro Sauro
1: ragazzi.
2: Giuseppi. E poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
0: A presto.
2: La prossima avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando, ragazzi,
1: Sempre
2: non
1: sul pezzo.
2: sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale o le Vincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata.
3: Ciao,
2: Ciao.
3: ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un

0: Montascale a Poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore. Ed è quanto di meglio.

0: oggi dispone sul mercato. E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente

0: su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità.

0: qualità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno

0: La propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport.

Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità. Disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa.

c'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. È fondata dal nostro comandante e fondatore capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli
0: non
1: altri mammiferi
0: vuole,
1: che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

parmigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti.

Ciao, sono Marco Nelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo con la cronaca. A Sanza sono stati sospesi 7 cantieri dopo che i carabinieri hanno riscontrato la mancanza di misure di sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. I dettagli nella copertina. Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Polizia Stradale di Sala Consilina ha recuperato dei gioielli dal valore di 125.000 euro che erano stati sottratti ad un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ce ne parla Federica Pistone.

0: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vallo della Lucania, dove un operaio è rimasto ferito sul lavoro. Vediamo.
2: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
1: Una baby gang composta da 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni è finita nei guai a Salerno per episodi di bullismo e aggressioni. Vediamo.
3: 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire, con il supporto dei servizi sociali, percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possono

0: possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con una pistola. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Venosa hanno arrestato un 50enne con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. L'arresto è avvenuto a seguito di un diverbio fra coniugi. L'uomo ha estratto una pistola puntandola contro la moglie, minacciando di spararle nel caso in cui non si fosse allontanata. Successivamente il 50enne è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola brasa, completa di serbatoio privo di munizioni. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore pistola calibro 8, anch'essa con matricola brasa, completa di serbatoio privo di proiettili, canna modificata e silenziatore, nonché 4 munizioni di vario calibro ed un bossolo verosimilmente riconducibile ad un'arma di guerra. Al termine delle attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'uomo, che non ha precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto ed associato alla casa circondariale di Melfi. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha applicato a carico dell'indagato la misura cautelare della detenzione in carcere.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39 euro.

0: €99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. È stata rinviata al prossimo 2 novembre per incompatibilità di un giudice l'udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: A causa di un giudice ad latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione. E comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.
0: E adesso ci occupiamo di un altro processo, quello a carico del sindaco di Torraca, che è stato accusato di violenza sessuale. Vediamo.
3: È entrato nel vivo il procedimento con rito abbreviato nei confronti del sindaco di Torraca, Francesco Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Nell'udienza svoltasi ieri mattina presso il tribunale di Lagonegro, il primo cittadino assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza ha chiesto di essere interrogato, sottoponendosi volontariamente ad un esame durato oltre 2 ore per rispondere alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogazione, Bianco ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria ricostruzione dei fatti e contestando la versione resa dalla persona offesa. Secondo la linea difensiva, il racconto della denunciante presenterebbe numerose incongruenze e contraddizioni, con ricostruzioni della notte dei fatti che sarebbero cambiate nel tempo su aspetti ritenuti fondamentali. La difesa sostiene che nel corso del procedimento sarebbero stati aggiunti particolari, successivamente smentiti o omessi elementi ritenuti decisivi per una corretta ricostruzione della vicenda. A sostegno della tesi difensiva viene inoltre richiamata la deposizione di un testimone oculare che, secondo gli avvocati del sindaco, avrebbe smentito in modo significativo la versione della donna, facendo emergere ulteriori elementi ritenuti incompatibili con l'impianto accusatorio. L'udienza ha segnato l'avvio del giudizio abbreviato, rito che consente la definizione del processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il dibattimento ordinario. Il giudice ha ammesso la richiesta e il procedimento proseguirà nelle prossime settimane. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con la denuncia presentata da una professoressa che vive a Torraca e relativa ai presunti episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati all'interno della sua abitazione. L'imputato continua a professarsi estraneo ai fatti contestati, mentre sarebbe il giudice a valutare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese dalle parti prima di pronunciarsi nel merito della vicenda.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità con l'arrivo di una svolta per il personale del 118 del pronto soccorso in Campania. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
4: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Uni Euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un

0: unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenza

0: Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. L'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, ha fatto visita alla sede della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer, Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità.

0: comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista alla nuova presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, che da prima principessa è ora alla guida dell'ente. A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: Concludiamo con lo sport e con un importante traguardo della danza e ginnastica Kodokan, ottenuto con l'inserimento di Filomena Marmo tra le 10 migliori atlete italiane in categoria Gold A5.
3: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia.

0: Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiaudionews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Bello.
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio. Indovinate dove? Finalmente al caldo. Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve. Vieni.
1: Non profuma, non se magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
1: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mo me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma, quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianca e nero?
2: Guarda le zampine.
1: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse la soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanche, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Se siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è

0: veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
1: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
2: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner, gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui, anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torre. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
3: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli e lezioni non solo in piazza, ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
5: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
6: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
3: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra

0: Faticosa, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
1: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate, alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
2: Anche noi della Marcia Acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
3: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
4: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
5: È stata una bella esperienza.
6: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
7: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Lite. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78 e 45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: That's... Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Nella serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle

0: Poltroncina in casa, una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire

0: dire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout.

0: auto e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotare

finalmente della poltroncina a montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick.

0: Tra l'altro è impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta. Ma

0: Ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato.

0: con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini

Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre,

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, s'intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica

dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area a spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande dalle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta.
0: Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
2: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo

0: diciamo, di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
1: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
0: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del Forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
1: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo a Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

0: esemplari provenienti sempre come nell'originale da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi vendono polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai psocere, tutti insetti che si nutrono di questi materiali biologici, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione di esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
3: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corleto c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto.
4: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Namastê. Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano, poi si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno, è una forma molto terapeutica, il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando La testa acompanha o movimento verso a tua

lado destro, sinistro, sentindo como se fosse o próprio na mola. Inspiro em centro e vai expirando, porta e palmo lá, verso de noca oposto, e guarda, indietro. Inspiro, torno com a testa, porta le braccia in linea, appoggio, rimane. Inspiro, torno in centro. Ultima volta. Sempre destra a sinistra, torna in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto e posso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggi le palmi, vedi? Pollici dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex, tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice e entra quasi come una sorta di ipnose, sentindo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe destra. Devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollici dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. Importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollici dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In. Quindi è una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe devaricate, quindi

avanti e vado a portare fuori lato dei miei piedi e passo oltre i miei piedi. Quando vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene. Vai più nel massimo, ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti, espira. Quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione. Oltre i tuoi piedi.

centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono a 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre il piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Ultimo. Ok, riporto le braccia in linea. Benissimo. E da qua vado a piegare le mie gambe. Schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia. E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti. Quindi è come se avesse un muro dietro. Quindi non sono qua, ma sono molto, molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un'asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se, è una sorta di taglia a legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha o movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

sguardo e ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso lo incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, paripuna utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che è appoggiando, vedi? E le due dita, è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollice sopra, schiena. Gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, adesso da qua andiamo a portare il dito della pace. Spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani a pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, i piedi va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi appunto dei piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena. Posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutte e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione, poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare i bracci.

terra e a lungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche, anche, e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Uttanasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso soffitto e senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano a terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia, sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia, facciamo Padma Mudra che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus. Che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, è giunta la termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste, shanti shanti shanti shanti, namaste.

frena. In Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia, la maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Buti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.

Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo con la cronaca. A Sanza sono stati sospesi 7 cantieri dopo che i carabinieri hanno riscontrato la mancanza di misure di sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. I dettagli nella copertina. Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione

0: I carabinieri di Sanza ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e il rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi e opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri ispezionati è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Polizia Stradale di Sala Consilina ha recuperato dei gioielli dal valore di 125.000 euro che erano stati sottratti ad un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato 2 persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo 2 persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vallo della Lucania, dove un operaio è rimasto ferito sul lavoro. Vediamo.
3: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione trasmissione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
0: Una baby gang composta da 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni è finita nei guai a Salerno per episodi di bullismo e aggressioni. Vediamo.
4: 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con una pistola. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Venosa hanno arrestato un cinquantenne con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. L'arresto è avvenuto a seguito di un diverbio fra coniugi. L'uomo ha estratto una pistola puntandola contro la moglie, minacciando di spararle nel caso in cui non si fosse allontanata. Successivamente il cinquantenne è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola brasa, completa di serbatoio di munizioni. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore pistola calibro 8, anch'essa con matricola brasa, completa di serbatoio privo di proiettili, canna modificata e silenziatore, nonché 4 munizioni di vario calibro ed un bossolo verosimilmente riconducibile ad un'arma di guerra. Al termine delle attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'uomo, che non ha precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto ed associato alla casa circondariale di Melfi. Il provvedimento è stato successivamente validato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha applicato a carico dell'indagato la misura cautelare della detenzione in carcere.
5: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News. È stata rinviata al prossimo 2 novembre per incompatibilità di un giudice l'udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: A causa di un giudice ad latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità del giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia delle indagini preliminari. In indagini preliminari abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.
0: E adesso ci occupiamo di un altro processo, quello a carico del sindaco di Torraca, che è stato accusato di violenza sessuale. Vediamo.
3: È entrato nel vivo il procedimento con rito abbreviato nei confronti del sindaco di Torraca, Francesco Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Nell'udienza svoltasi ieri mattina presso il tribunale di Lagonegro, il primo cittadino assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza ha chiesto di essere interrogato, sottoponendosi volontariamente ad un esame durato oltre 2 ore per rispondere alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogatorio Bianco ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria ricostruzione dei fatti e contestando la versione resa dalla persona offesa. Secondo la linea difensiva, il racconto della denunciante presenterebbe numerose incongruenze e contraddizioni, con ricostruzioni della notte dei fatti che sarebbero cambiate nel tempo su aspetti ritenuti fondamentali. La difesa sostiene che nel corso del procedimento sarebbero stati aggiunti particolari, successivamente smentiti o omessi elementi ritenuti decisivi per una corretta ricostruzione della vicenda. A sostegno della tesi difensiva viene inoltre richiamata la deposizione di un testimone oculare che, secondo gli avvocati del sindaco, avrebbe smentito in modo significativo la versione della donna, facendo emergere ulteriori elementi ritenuti incompatibili con l'impianto accusatorio. L'udienza ha segnato l'avvio del giudizio abbreviato, rito che consente la definizione del processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari, senza il dibattimento ordinario. Il giudice ha ammesso la richiesta e il procedimento proseguirà nelle prossime settimane. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con la denuncia presentata da una professoressa che vive a Torraca e relativa ai presunti episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati all'interno della sua abitazione.

0: Leone. L'imputato continua a professarsi estraneo ai fatti contestati, mentre sarà il giudice a valutare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese dalle parti prima di pronunciarsi nel merito della vicenda.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità con l'arrivo di una svolta per il personale del 118 del pronto soccorso in Campania. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
2: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. L'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, ha fatto visita alla sede della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer, Stefania Burato. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il

0: confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista alla nuova presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, che da prima principessa è ora alla guida dell'ente. A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: Concludiamo con lo sport e con un importante traguardo della danza e ginnastica Kodokan ottenuto con l'inserimento di Filomena Marmo tra le 10 migliori atlete italiane in categoria Gold A5.
3: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria allieve Gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo

0: gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma...»

0: sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
1: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
1: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.

0: colse l'occasione al volo.
1: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
2: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
1: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
2: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
3: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
1: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
2: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoverssi.
1: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
4: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
2: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: «Come luccicano i tuoi capelli! Voglio anche io dei fermagli dorati!»
1: «Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
2: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: «Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!»
3: «Perché, Corrado?»
5: «È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!»
2: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: «Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
2: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re

0: rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
4: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
5: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
5: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
5: «Vado io e torno prima di sera».
6: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
5: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
6: «Va bene, mamma».
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
7: «Pensavo di non dover passare l'ultimo

0: ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.
1: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
0: Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.
1: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo. Povera cucciola, devi avere molto freddo! Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa. Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti! Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
2: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
2: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
2: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
0: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
0: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
2: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
0: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
2: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
0: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
1: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
0: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
0: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
2: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
0: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a

0: Cappuccetto rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa. Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata. Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
3: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
3: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
3: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
3: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
4: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
3: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
3: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
3: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
0: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
3: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata.

serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

I pensionati in Italia sono oltre 16 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario.

È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da Campolargo a Campostretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega, con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo con la cronaca. A Sanza sono stati sospesi 7 cantieri dopo che i carabinieri hanno riscontrato la mancanza di misure di sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. I dettagli nella copertina. Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica.

0: domestica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La Polizia Stradale di Sala Consilina ha recuperato dei gioielli dal valore di 125.000 euro che erano stati sottratti ad un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vallo della Lucania, dove un operaio è rimasto ferito sul lavoro. Vediamo.
3: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
1: Una baby gang composta da 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni è finita nei guai a Salerno per episodi di bullismo e aggressioni. Vediamo.
4: 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con una pistola. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Venosa hanno arrestato un 50enne con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. L'arresto è avvenuto a seguito di un diverbio fra coniugi. L'uomo ha estratto una pistola puntandola contro la moglie, minacciando di spararle nel caso in cui non si fosse allontanata. Successivamente il 50enne è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola brasa, completa di serbatoio di munizioni. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore pistola calibro 8, anch'essa con matricola brasa, completa di serbatoio privo di proiettili, canna modificata e silenziatore, nonché 4 munizioni di vario calibro ed un bossolo verosimilmente riconducibile ad un'arma di guerra. Al termine delle attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'uomo, che non ha precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto ed associato alla casa circondariale di Melfi. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha applicato a carico dell'indagato la misura cautelare della detenzione in carcere. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. È stata rinviata al prossimo 2 novembre per incompatibilità di un giudice l'udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: A causa di un giudice ad latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia delle indagini preliminari.

0: indagini preliminari abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.
1: E adesso ci occupiamo di un altro processo, quello a carico del sindaco di Torraca, che è stato accusato di violenza sessuale. Vediamo.
2: È entrato nel vivo il procedimento con rito abbreviato nei confronti del sindaco di Torraca, Francesco Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Nell'udienza svoltasi ieri mattina presso il tribunale di Lagonegro, il primo cittadino assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza ha chiesto di essere interrogato, sottoponendosi volontariamente ad un esame durato oltre 2 ore per rispondere alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogazione, Bianco ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria ricostruzione dei fatti e contestando la versione resa dalla persona offesa. Secondo la linea difensiva, il racconto della denunciante presenterebbe numerose incongruenze e contraddizioni, con ricostruzioni della notte dei fatti che sarebbero cambiate nel tempo su aspetti ritenuti fondamentali. La difesa sostiene che nel corso del procedimento sarebbero stati aggiunti particolari, successivamente smentiti o omessi elementi ritenuti decisivi per una corretta ricostruzione della vicenda. A sostegno della tesi difensiva viene inoltre richiamata la deposizione di un testimone oculare che, secondo gli avvocati del sindaco, avrebbe smentito in modo significativo la versione della donna, facendo emergere ulteriori elementi ritenuti incompatibili con l'impianto accusatorio. L'udienza ha segnato l'avvio del giudizio abbreviato, rito che consente la definizione del processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari, senza il dibattimento ordinario. Il giudice ha ammesso la richiesta e il procedimento proseguirà nelle prossime settimane. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con la denuncia presentata da una professoressa che vive a Torraca e relativa ai presunti episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati all'interno della sua abitazione. L'imputato continua a professarsi estraneo ai fatti contestati, mentre sarà il giudice a valutare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese dalle parti prima di pronunciarsi nel merito della vicenda.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità con l'arrivo di una svolta per il personale del 118 del pronto soccorso in Campania. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
3: Svolta storica per la sanità campana. Il presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire la assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenta un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la regione ha previsto uno stanziamento di circa circa 17 milioni di euro.

0: per il 2025, con effetti retroattivi e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. L'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, ha fatto visita alla sede della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer, Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista alla nuova presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, che da prima principessa è ora alla guida dell'ente. A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
0: Concludiamo con lo sport e con un importante traguardo della danza e ginnastica Kodokan, ottenuto con l'inserimento di Filomena Marmo tra le 10 migliori atlete italiane in categoria Gold A5.
1: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria lieve gold A5, al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.
0: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicanti.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciole si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona la pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a rivedervi.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque

0: di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo

0: della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza.

rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì,
1: lo facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi, che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Partigiani, da Pet Lover seconda edizione è tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia, e una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che

preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazan.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz una... e io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di

0: Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza, affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari

0: dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
2: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo.

Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo con la cronaca. A Sanza sono stati sospesi 7 cantieri dopo che i carabinieri hanno riscontrato la mancanza di misure di sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. I dettagli nella copertina. Un'importante operazione per il contrasto all'illegalità e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata condotta dai carabinieri nel Salernitano. L'attività, svoltasi sotto la direzione del maresciallo ordinario Massimiliano Castellino, comandante della stazione Carabinieri di Sanza, ha visto il supporto specialistico dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le verifiche si sono concentrate su 7 cantieri situati nel comune di Sanza, tutti interessati da interventi e progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di accertare la regolarità delle posizioni occupazionali e rigoroso rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori. Al termine delle ispezioni sono stati elevati 32 verbali di contravvenzione per un importo complessivo di 78.761 euro. Sono stati scoperti 4 lavoratori in nero e 13 persone sono state deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Le infrazioni accertate dai militari e dagli ispettori nei cantieri hanno riguardato una vasta gamma di inadempienze alle norme antinfortunistiche. Nello specifico sono state sanzionate la mancanza di adeguate misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto, tra cui ponteggi, opere provvisionali non idonee o insicure, l'assenza di una regolare formazione e informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, la non conformità e insicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate sul campo, le gravi carenze logistiche e igieniche nei cantieri, come la totale assenza di idonei locali spogliatoio, il mancato coordinamento nelle procedure di lavoro e l'omessa nomina delle figure professionali obbligatorie per la gestione della sicurezza. A seguito delle pesanti irregolarità riscontrate, per tutti e 7 i cantieri è scattato l'immediato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: La Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La Polizia Stradale di Sala Consilina ha recuperato dei gioielli dal valore di 125.000 euro che erano stati sottratti ad un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Un controllo lungo l'autostrada si trasforma in un'importante operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno infatti denunciato due persone gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso, recuperando gioielli in oro per un valore complessivo di circa 125.000 euro. L'attività è nata durante un controllo ad un'autovettura con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato, nascosta all'interno di uno zaino, un ingente quantitativo di monili in oro, per il quale gli occupanti non hanno fornito spiegazioni plausibili. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi, risultati essere il bottino di una truffa ai danni di un'anziana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente alle forze dell'ordine, che l'aveva convinta della necessità di controllare i beni custoditi in casa. Poco dopo, un complice si era presentato nell'abitazione fingendosi un agente ed aveva ottenuto la consegna dei gioielli custoditi in cassaforte. I presunti responsabili sono stati identificati e riconosciuti dalla vittima. Tutti i preziosi, compresi alcuni oggetti dal particolare valore affettivo appartenuti ad un familiare dell'anziana, le sono stati restituiti. Gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere irregolarità nella gestione dell'auto utilizzata per il reato, con ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vallo della Lucania, dove un operaio è rimasto ferito sul lavoro. Vediamo.
3: Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, località Pantana, Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento. Un operaio di circa 50 anni, impegnato in un intervento per conto del consorzio di bonifica Velia, è rimasto ferito mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava scendendo da uno scavatore quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dapprima sulla parte meccanica del mezzo e precipitando poi nel fossato sottostante. Nell'impatto avrebbe riportato un importante trauma toracico, immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, della postazione di Omignano. Dopo le prime cure, l'operaio è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le condizioni del cinquantenne sono al momento al vaglio dei medici del nosocomio vallese.
1: Una baby gang composta da 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni è finita nei guai a Salerno per episodi di bullismo e aggressioni. Vediamo.
4: 7 minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla sezione specializzata di Polizia Giudiziaria su una serie di aggressioni avvenute a partire dal mese di febbraio 2026 in Piazza della Libertà e nelle aree limitrofe del capoluogo di provincia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani sono ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero altri minorenni presi di mira nei principali luoghi di aggregazione del centro cittadino, con azioni che, secondo gli investigatori, venivano messe in atto in maniera sistematica. L'inchiesta è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni ragazzi aggrediti. In diversi casi le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitari in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati attraverso le audizioni protette delle giovani vittime e dei testimoni, l'analisi delle immagini registrate dagli imputati di videosorveglianza pubblica e privata e una serie di perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno sequestrato tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I 7 minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente sono stati coinvolti i servizi sociali competenti per avviare le indagini sui nuclei familiari e predisporre

0: disporre gli interventi previsti dall'ordinamento minorile. La procura evidenzia come il contrasto alle baby gang rappresenti una delle priorità dell'ufficio giudiziario, sottolineando la particolare gravità di un fenomeno caratterizzato spesso da aggressioni prive di un reale movente e finalizzate esclusivamente alla sopraffazione della vittima attraverso la forza del gruppo. L'obiettivo dell'azione investigativa, spiegano gli inquirenti, è interrompere la catena di violenze, garantire maggiore sicurezza ai giovani e favorire con il supporto dei servizi sociali percorsi di recupero sociale e psicologico per i minori coinvolti. La procura ricorda infine che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Per tutelare la loro identità non saranno rese note generalità o informazioni che possano consentirne l'identificazione, come previsto dalla normativa vigente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con una pistola. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Venosa hanno arrestato un 50enne con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso delle armi, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. L'arresto è avvenuto a seguito di un diverbio fra coniugi. L'uomo ha estratto una pistola puntandola contro la moglie, minacciando di spararle nel caso in cui non si fosse allontanata. Successivamente il 50enne è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola brasa, completa di serbatoio privo di munizioni. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore pistola calibro 8, anch'essa con matricola brasa, completa di serbatoio privo di proiettili, canna modificata e silenziatore, nonché 4 munizioni di vario calibro ed un bossolo verosimilmente riconducibile ad un'arma di guerra. Al termine delle attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'uomo, che non ha precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto ed associato alla casa circondariale di Melfi. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha applicato a carico dell'indagato la misura cautelare della detenzione in carcere.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. È stata rinviata al prossimo 2 novembre per incompatibilità di un giudice l'udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: A causa di un giudice ad latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità del giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione. E comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.
0: E adesso ci occupiamo di un altro processo, quello a carico del sindaco di Torraca, che è stato accusato di violenza sessuale. Vediamo.
3: È entrato nel vivo il procedimento con rito abbreviato nei confronti del sindaco di Torraca, Francesco Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Nell'udienza svoltasi ieri mattina presso il tribunale di Lagonegro, il primo cittadino assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza ha chiesto di essere interrogato, sottoponendosi volontariamente ad un esame durato oltre 2 ore per rispondere alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Nel corso dell'interrogazione, Bianco ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria ricostruzione dei fatti e contestando la versione resa dalla persona offesa. Secondo la linea difensiva, il racconto della denunciante presenterebbe numerose incongruenze e contraddizioni, con ricostruzioni della notte dei fatti che sarebbero cambiate nel tempo su aspetti ritenuti fondamentali. La difesa sostiene che nel corso del procedimento sarebbero stati aggiunti particolari, successivamente smentiti o omessi elementi ritenuti decisivi per una corretta ricostruzione della vicenda. A sostegno della tesi difensiva viene inoltre richiamata la deposizione di un testimone oculare che, secondo gli avvocati del sindaco, avrebbe smentito in modo significativo la versione della donna, facendo emergere ulteriori elementi ritenuti incompatibili con l'impianto accusatorio. L'udienza ha segnato l'avvio del giudizio abbreviato, rito che consente la definizione del processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il dibattimento ordinario. Il giudice ha ammesso la richiesta e il procedimento proseguirà nelle prossime settimane. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con la denuncia presentata da una professoressa che vive a Torraca e relativa ai presunti episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati all'interno della sua abitazione. L'imputato continua a professarsi estraneo ai fatti contestati, mentre sarebbe il giudice a valutare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese dalle parti prima di pronunciarsi nel merito della vicenda.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità con l'arrivo di una svolta per il personale del 118 del pronto soccorso in Campania. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
4: Svolta storica per la sanità campana.

0: presidente della regione Roberto Fico ha annunciato un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che prevede un incremento del riconoscimento economico per gli operatori in servizio nei pronto soccorso, nelle osservazioni brevi intensive e nel sistema di emergenza territoriale 118 in tutto il territorio regionale. Il provvedimento riguarda infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, figure considerate fondamentali per garantire l'assistenza ai cittadini in uno dei settori più delicati della sanità pubblica. Da oggi chi lavora nei pronto soccorso, nelle OBI e nel sistema di emergenza territoriale 118 in Campania avrà un riconoscimento economico maggiore, ha dichiarato Fico. Abbiamo raggiunto un accordo importante con le organizzazioni sindacali per valorizzare concretamente il lavoro di infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale ai cittadini. Il presidente della Regione Campania ha sottolineato come l'aumento delle retribuzioni rappresenti un impegno mantenuto dall'amministrazione regionale. Garantire stipendi più alti a chi ogni giorno è in prima linea nei pronto soccorso era un impegno che avevamo preso e che oggi manteniamo. È un riconoscimento concreto del valore di chi, spesso in condizioni difficili, assicura ogni giorno assistenza e cure ai cittadini, ma è anche un investimento aggiunto per rendere ancora più forte la rete dell'emergenza urgenza in Campania. Per finanziare l'intervento, la Regione ha previsto uno stanziamento di circa 17 milioni di euro per il 2025, con effetti retroattivi, e quasi 20 milioni di euro per il 2026. L'obiettivo, ha concluso Roberto Fico, è quello di proseguire nel percorso di potenziamento della sanità pubblica regionale attraverso maggiori investimenti nel personale e nei servizi.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. L'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, ha fatto visita alla sede della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Una giornata all'insegna del confronto istituzionale, della condivisione strategica e dei valori del credito cooperativo. La BCC Montepruno ha accolto nella sede amministrativa di Sant'Arsenio l'amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People and Culture Officer, Stefania Buratto. La visita è iniziata con l'incontro con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state illustrate le linee del nuovo piano strategico di gruppo Impatto ed

0: affrontati i temi dell'evoluzione del sistema bancario, della centralità delle persone e del ruolo delle banche di credito cooperativo nei territori. Il presidente della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ripercorso la storia dell'istituto di credito e i principali traguardi raggiunti, mentre il direttore generale Cono Federico ha presentato i risultati economici e patrimoniali della banca, evidenziando il percorso di crescita e le iniziative di mutualità realizzate. Nel pomeriggio, Bolognesi e Buratto hanno incontrato circa 80 collaboratori della banca, confrontandosi sui cambiamenti del settore, sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, sulla valorizzazione delle competenze e sull'importanza delle relazioni umane all'interno del gruppo. Il futuro del nostro gruppo si costruisce attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto crescere. Ciò che ci distingue, ha dichiarato Sandro Bolognesi, non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Michele Albanese. Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Investire nelle persone significa investire nel patrimonio più importante della nostra banca e rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Per il direttore generale Cono Federico, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa di crescita e confronto, confermando l'importanza di condividere strategie ed obiettivi comuni, mantenendo viva l'identità delle singole banche di credito cooperativo. L'incontro si è concluso in un clima di piena sintonia tra la BCC Montepruno e il gruppo Cassa Centrale, con l'obiettivo condiviso di continuare a coniugare innovazione, solidità, cooperazione e vicinanza alle comunità locali.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista alla nuova presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, che da prima principessa è ora alla guida dell'ente. A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: Concludiamo con lo sport e con un importante traguardo della danza e ginnastica Kodokan, ottenuto con l'inserimento di Filomena Marmo tra le 10 migliori atlete italiane in categoria Gold A5.
3: Grande soddisfazione per la danza e ginnastica Kodokan, che festeggia uno dei risultati più prestigiosi della sua storia. La giovane ginnasta Filomena Marmo è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d'Italia tra le 10 migliori atlete nazionali nella categoria Lieve Gold A5,

0: Al termine di un intenso percorso di valutazione. Dopo aver partecipato agli allenamenti federali di Piancavallo dal 2 al 5 luglio, la ginnasta valdianese è stata convocata a Settimo Torinese per l'ultimo stage dedicato al lavoro di squadra. Tra 30 atlete provenienti da tutta Italia, nate nel 2012 e 2013, Filomena ha conquistato un posto nella ristretta rosa delle 10 prescelte. Per la giovane atleta il percorso proseguirà con un nuovo raduno federale a Roma dal 13 al 26 luglio, dove prenderà parte agli allenamenti che porteranno alla formazione della squadra junior destinata a rappresentare l'Italia agli europei e ai mondiali del 2027. Un risultato storico per la danza e ginnastica Kodokan e per l'intero movimento ginnico-campano. Filomena Marmo è infatti l'unica atleta del Sud Italia inserita nel gruppo delle ginnaste selezionate. Siamo fieri e orgogliosi della nostra Filo, commenta la responsabile della società. Ha raggiunto questo traguardo grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione dimostrati in tutti questi anni. Un ringraziamento va anche a chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita sportiva. Intanto la società valdianese è impegnata anche a Pistoia, capitale europea della ginnastica, dove oltre 6.000 atleti parteciperanno all'Eurogym. Le agoniste del club prenderanno parte all'European Gym for Life Challenge e alle successive manifestazioni internazionali con il gruppo Campania, confermando il grande momento della società.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'assemblea delle delegate dei delegati CGIL che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato

0: Il turbo capitalismo di stampo americano che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
1: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
2: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consente davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
3: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
4: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
5: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice c'è l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
6: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
7: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
8: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario.

0: da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
1: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti, e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
2: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
3: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
4: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
5: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
6: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
7: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
8: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare là dove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
9: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
10: sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
11: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
12: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
13: Lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
14: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
15: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso, Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico, si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al Governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito, attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è l'ettivo, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo! Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve, vieni.
1: Non profuma, non se magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani, ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
1: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a dì. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mamma, faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
1: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, a regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare in meglio.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnasia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappa VIP, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri,

0: che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti, che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissimo dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso: una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torre. Siamo in Liguria, attenzione, perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego, regia.
2: Si parte da oggi. Per tre giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di
3: Mare di Disney!
2: L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
5: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
6: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
2: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Bounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savat, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savat e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della Marcia Acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mister Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini, o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

Simone, complimenti. Grazie. Hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per

0: una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente, perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: That's... Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo a, alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Nella serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire. Vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevens.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini e lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: pezzo. 66 al traguardo.
1: Campione europeo, eh.
0: Ed è Armital Vai, pettorale 66.
2: Che la forza sia con noi.
3: E andiamo con questo applauso, con i fiori al cielo e tra poco con lo spumante che annaffierà tutto il nostro arco Cicamino. Annaffiato.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grande.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxana.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara, ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Jensen.

0: social, la squadra funziona, oggi produzione, cultura e sport, dalla mia penna è nato un network.
1: Maurizio, Riccardo, Jensen, Riccardo Zampo che sto...
2: Ci prendi,
1: ci prendi!

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo vuol dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori

0: investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
1: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia. Questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
1: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra valle.

0: del Simeto, nella zona, diciamo, di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico, al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
1: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché venivano prodotte delle arance, vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
2: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argente illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
3: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
2: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
4: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
2: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
3: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto, perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
2: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, musca redda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
5: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
2: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
5: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
2: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
5: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
2: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della Festa dei Morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
6: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
2: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
6: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della Sagra della Fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
2: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, Le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
7: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
2: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
7: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi. Pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
2: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome Scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'Arco Ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione, sia per il consumatore, ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavola ovviamente è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti perché, secondo molti, troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente come per tutta la frutta dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio, mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale, quindi facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così.

In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota, il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro, uno e due, togliamo i fili anche a questo, e anche questo a pezzettoni. Una cipolla gialla, ecco, gli diamo una sbrattatina, eh? Ok, e in quattro, basta, e una cipollina rossa, stesso lavoro, sistematina, ecco qua, e anche questa in quattro, là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato. Diamo una bella scorzettata. Ma così, molto molto semplicemente. Eh? Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata. E ci mettiamo sopra i pezzi della faraona. Sopra, dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo. Un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Cinque, sei minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah, beh, è ora di sfumare qui, eh? Ha rosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato, si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene, l'uva ben caramellizzato, però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco, là,
Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente. Vedete? Perfetto. Un po' di fondo. E slurp. Mi squaglia le tonsille. Del giorno.

appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione come l'uva e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe, assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2,5 milioni. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa estrema, di cui siamo molto orgogliosi.

Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuorisede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza, affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.

0: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2.070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in un'operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1.000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo. Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
1: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
0: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
2: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
0: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto

0: come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lbia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
1: In order to at least provide the support.
2: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: Lbia è al lavoro insieme all'ONG COPI grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
3: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
4: Lo stallo in commissione di vigilanza RAI non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza RAI per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza RAI a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo,

e UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.

Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.

Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel Merino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.

Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità del lo svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta direzione

dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.

0: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
1: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
2: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità qui di accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, c'è cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.

Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruite in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano, dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio, lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

una massovarica di oltre 50 cm che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma. È stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica

stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento, che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.

In Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel Settore Idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero, che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Apolla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e Super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso sua esperienza di condivisione e partecipazione.

0: scegli Stabile DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile e a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una

deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestume, già presidente della provincia di Salerno, l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestume e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.

Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.

Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.

Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.

0: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
1: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capo di Chino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
2: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità qui di accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.

Seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS

Una mastovarica di oltre 50 cm che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Un TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.

Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre, si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio Dicastero che, oltre ai 6 miliardi già programmati, aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Apolla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e Super 8.

foto con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni Ottanta. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile e a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano.

La situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare, qualche sblocco, qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della

0: tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestume, già presidente della provincia di Salerno, l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestume e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.

Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.

Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione

La mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo l'impiego l'idoneità alla mansione, violazione per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.

Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano, in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7, in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.

0: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
1: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
2: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità.

qui di accesso all'aeroporto di Salerno, quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, c'è la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.

Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruite in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano, dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio, lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

una mastovarica di oltre 50 cm che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma. È stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.

In Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel Settore Idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del piano

nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Apolla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e Super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi

fino a 35-36 gradi Celsius, ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza. Forza.

0: Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestume, già presidente della provincia di Salerno, l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestume e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.

Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.

Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi, stabilimenti e balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.

Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'autoarticolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.

0: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
1: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso

0: Penso poi ci saranno, inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
1: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, quindi accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, c'è la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.

Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruite in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano, dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio, lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

Una mastovarica di oltre 50 cm che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Un TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.

Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto

Allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Apolla, l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e Super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo.

eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort.

0: tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestume, già presidente della provincia di Salerno, l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestume e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.

Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge.

Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.

Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.

Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano, in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa, all'altezza del chilometro 570 della SS7, in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessario limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.

In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e

0: Trasporti della Regione Campania e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
1: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
2: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, qui di accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.

Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano, dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

Una massovarica di oltre 50 centimetri che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.

Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre, si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero che, oltre ai 6 miliardi già programmati, aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Apolla, l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Josie Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e Super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi!

0: Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Sì.

0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente mi fa malissimo.
2: Il mio naso mi fa malissimo.
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
6: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
4: No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei. Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli! Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare. Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
8: Lo promettiamo!
5: No!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo! Facci uscire da qui!
4: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
9: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
10: Tre, otto, nove e dieci! Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
11: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10! Cra!
9: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
12: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
9: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
11: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
10: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
12: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
9: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
10: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
12: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, Cra.
10: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
11: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
10: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
12: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
11: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
9: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi,

0: andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
1: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
2: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
2: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
1: Oh, sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci, cra?
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
4: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
5: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
5: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
5: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
5: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
4: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
1: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!
4: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua. Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
3: Adesso.
2: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
1: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma col suo grande

0: sette pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000.

0: A Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
0: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente l'anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto

Quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo, dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970, tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, il Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste ed è strutturato con 20, 22, 23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale, e poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tant'è che nel 1961, a giugno, viene istituito anche il Lambretta International, quindi il Lambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa e che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia. Si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo, perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questa dipinto era per omaggiare il Moto Show di Tokyo, il Giappone, quindi fu dipinta a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente, quindi esposta al Moto Show due esemplari. Per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nel design di Bertoni quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al mio dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia. E quindi, praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Questa qui invece praticamente è la prima Lambretta costruita, 1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori. Questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa Lambretta è targata anche Salerno, quindi particolarità perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea D'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa, e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli Innocenti per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo il sedile praticamente, che era quello che dove ti sedevi, e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: Quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: مرحلة حلوة مليان غبار، فأنت وحظك الحقيقة اللي يصير، بس الحمد لله انبسطنا.
1: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa.

0: Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina.
3: Bella, vero?
2: Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuizione.

0: all'attività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta.

0: alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Per

0: Anche il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale, proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per ricidare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro

0: che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerata quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
1: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
2: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
3: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
4: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
5: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
6: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
7: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e

0: ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
1: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del paese.
2: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
3: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
4: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
5: Il mio obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante. E non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
6: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
7: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
8: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
9: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione.

0: i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
1: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
2: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
3: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali. E quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
4: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico, si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.

0: ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa, non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui, noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
1: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.
5: Se non sai cosa

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
4: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaneamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila e siamo in compagnia di Aredia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo
6: italiano,
0: cantante che parla benissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui soprattutto Annalisa, questa volta è la madrina.
6: È la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un

intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma, i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzare, il stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo: stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale, ovunque.
4: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse, e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG Event Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Events. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.

0: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
1: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia, abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard, un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
2: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento è buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
3: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainã, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Furiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania, Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese, rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area a spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizioni. Possono fare domande alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta. Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, sui lavori al Mulino del Principe.
1: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia, che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio, potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito, un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
0: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
1: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica, che le nostre

0: associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto di ospitare in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
1: Nuovo appuntamento della rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo a Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, è il centro storico, è il cuore di un paese.
0: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui, ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione, come ad esempio il lupo, o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi. Quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

0: Sì, altri esemplari provenienti sempre come nell'originale da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai psocere, tutti insetti che si nutrono di questi materiali biologici, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione che esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio.

0: È un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
1: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corredo c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
2: Ed ora è il momento del gusto.
3: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
2: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidacilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa

0: circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale. Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
1: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi, stabilimenti e balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
2: Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per

0: diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
3: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità qui di accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
1: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruite in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. una mastovarica di oltre 50 cm che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimenticata.

0: vista dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Un TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
1: Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel Settore Idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero, che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza, con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto invece i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine, con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani: per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì, è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.

0: quello di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestume, già presidente della provincia di Salerno, l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso

0: di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale. Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
1: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del Comando Provinciale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
2: Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.
0: l'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
3: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
4: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità qui di accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, c'è cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
0: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. Una massovarica di oltre 50 cm che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica, determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo,

0: ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento, che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
1: Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro, lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel Settore Idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo, ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero, che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi, a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza, con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto invece i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine, con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani: per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì, è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderazione

Durata, intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale

nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza.

0: altezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.

0: mucca. Devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
1: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
2: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
3: No, no, non posso.
4: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
5: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
0: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
5: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
1: Io ne voglio un po'.
2: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
3: Oh, anche io!
4: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
0: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
5: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
5: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
5: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore.

0: di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia.

0: gonfia ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando

0: le vedi che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì.
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un

0: stagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
6: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza, affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
7: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma

0: teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce 2 artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra 2 figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra 2 differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.

0: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Italia 2 News. In apertura parliamo di cronaca e della tragedia avvenuta nella notte a Matera, dove un autotrasportatore di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo mezzo pesante da un cavalcavia lungo la statale 7. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Vediamo il servizio. Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante. Ed ora ci fermiamo per una breve

0: Pausa pubblicitaria, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Continuano i controlli della Polizia Municipale di Salerno contro degrado e illegalità. Nell'ultima operazione un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato ed allontanato, mentre un controllo in un bed and breakfast ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
0: E restiamo sempre a Salerno, dove sono avvenuti dei controlli da parte dei carabinieri nel settore turistico alberghiero. 13 strutture ispezionate riscontrate irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni e provvedimenti di sospensione.
3: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi, stabilimenti e balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
0: E siamo ancora in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri lascia gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto per l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia l'obbligo di dimora a Torchiara. Restano aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il servizio.
2: Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Lutto nel mondo del calcio valdianese e salernitano. È scomparso Ciro Caruso, storico allenatore dello Sporting di Sala Consilina, figura di riferimento soprattutto nel settore giovanile. I funerali si sono svolti questa mattina. La società lo ha ricordato come un uomo di sport, un esempio per tanti ragazzi e una presenza che resterà nel cuore della comunità. Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati in studio, passiamo ora alla sanità. L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un intervento di alta complessità, ha permesso di asportare una massa ovarica di circa 50 centimetri ad una paziente di 71 anni, dimessa dopo pochi giorni in buone condizioni. Il servizio di Federica Pistone.
1: Una massa ovarica di oltre 50 centimetri che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Un TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
0: In Basilicata arrivano 147 milioni di euro per 31 interventi nel settore idrico finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il piano punta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Vediamo. In Basilicata il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro, lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato

Anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. A Polla, un'estate all'insegna della memoria e della creatività, al via i laboratori di teatro, scrittura, cinema, musica e attività manuali per coinvolgere i cittadini di tutte le età. Vediamo il servizio. A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto invece i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8 con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione. Ed ora appuntamento agli spazi pubblicitari, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperto.

0: diretta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, sopralluogo al nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, in vista dell'inaugurazione del prossimo 14 luglio. Luca Cascone e Piero De Luca hanno verificato l'avanzamento dei lavori. Vediamo il servizio.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4a Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo della,

0: dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capo Chino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
1: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, quindi accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
2: Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Riaperto al doppio senso il ponte Soran sulla statale 18 ad Ispani e restituito al traffico anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana.
3: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante Cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
2: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo, inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio, poche novità.

0: anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché passate

emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante

l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.

0: paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
1: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
2: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
3: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano

0: tiene particolarmente i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'Angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto, ospita migliaia di persone.
1: La volata dell'Angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre. Ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova. E devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece, se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua. Ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
1: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
3: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei 3 simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
1: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono 3 distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
4: Delle voci, arriva qualcuno!
5: Guardate, ecco colui che mi tagliamo. Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
1: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
5: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
1: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
6: Gioia di collaborare insieme.
1: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
7: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio. Gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri. che si raggruppano in Piazza Roma.

0: ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
1: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
2: Ecco che bene la mare che ho fatto la gamba!
3: Viva per la morte donata!
1: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
4: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo della Dolorata. In realtà la Dolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione alla Dolorata. La Dolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
5: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani, e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
1: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente,

un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, 3 passi avanti e 1 indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche,

ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gall Etna.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicanti.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia

Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago.

Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune. E di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL e CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori, chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto, chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
7: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia, perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
8: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio non posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
5: La giornata di oggi per noi è molto importante, perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro, nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirati.
9: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano, e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
10: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
11: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti, e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
12: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro Paese. Insieme siamo una

0: e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del paese.
1: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
2: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
3: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
4: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
5: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
6: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
7: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
8: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
9: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti

0: Questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
1: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
2: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali. E quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
3: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania, Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese, rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno

0: I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il Comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area spiaggia con sedie job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande dalle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta. Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, sui lavori al Mulino del Principe.
1: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia, che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio, potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito, un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
0: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
1: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del Forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
0: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, è il centro storico.

0: storico, è il cuore di un paese.
1: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
0: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali insomma che vivono qui, ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente insomma sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi diciamo dobbiamo convivere.

0: Sì, esemplari provenienti sempre come nell'originale, da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai soceri, tutti insetti che si nutrono di questi materiali biologici, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione che esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio, la sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione, qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
3: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corleto c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto.
4: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidacilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teşeger Ayaleu, coordinatore di Il Via, ONG piemontese al fianco di comunità dedicate.

0: e alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
1: In order to at least provide the support.
2: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Lleida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
3: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo

Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Italia 2 News. In apertura parliamo di cronaca e della tragedia avvenuta nella notte a Matera, dove un autotrasportatore di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo mezzo pesante da un cavalcavia lungo la statale 7. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Vediamo il servizio. Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Continuano i controlli della Polizia Municipale di Salerno contro degrado e illegalità. Nell'ultima operazione un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato ed allontanato, mentre un controllo in un bed and breakfast ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
0: E restiamo sempre a Salerno, dove sono avvenuti dei controlli da parte dei carabinieri nel settore turistico alberghiero. 13 strutture ispezionate riscontrate irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni e provvedimenti di sospensione.
3: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi, stabilimenti e balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
0: E siamo ancora in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri lascia gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto per l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia l'obbligo di dimora a Torchiara. Restano aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il servizio.
2: Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Lutto nel mondo del calcio valdianese e salernitano. È scomparso Ciro Caruso, storico allenatore dello Sporting di Sala Consilina, figura di riferimento soprattutto nel settore giovanile. I funerali si sono svolti questa mattina. La società lo ha ricordato come un uomo di sport, un esempio per tanti ragazzi e una presenza che resterà nel cuore della comunità. Ed ora ci fermiamo ancora per un

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Ben ritornati in studio, passiamo ora alla sanità. L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un intervento di alta complessità, ha permesso di

0: Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento, che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
1: In Basilicata arrivano 147 milioni di euro per 31 interventi nel settore idrico finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il piano punta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Vediamo.
2: In Basilicata il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro, lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel Settore Idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero, che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.
1: A Polla, un'estate all'insegna della memoria e della creatività, al via i laboratori di teatro, scrittura, cinema, musica e attività manuali per coinvolgere i cittadini di tutte le età. Vediamo il servizio.
2: A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza, con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto invece i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8 con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni familiari.

0: Fatte a mano, un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.
1: Ed ora appuntamento agli spazi pubblicitari, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una.

deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, sopralluogo al nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi in vista dell'inaugurazione del prossimo 14 luglio. Luca Cascone e Piero De Luca hanno verificato l'avanzamento dei lavori. Vediamo il servizio.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
3: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, quindi accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
0: Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Riaperto al doppio senso il ponte Soran sulla statale 18 ad Ispani e restituito al traffico anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana.
1: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante Cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
5: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile.

0: DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.
2: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino, dalle strade di Milano, per un grande evento dedicato alla musica domenicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano-Sambabila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno. E noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en Sambabila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en Sambabila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en Sambabila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
4: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da Sambabila e siamo in compagnia di Arabia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in Sambabila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo italiano, cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo e siamo qui soprattutto Annalisa questa volta è la madrina,
6: è la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto

0: che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motorie, oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzare, il stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
1: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
0: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
1: Grazie a te.
2: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 Vale Tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo: stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: I tre cegli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG7 Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince l'Uno Rossa. Le porti di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare.

0: in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
1: E andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
2: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Promettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Curiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liforato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama per l'appunto Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano.

0: ed è un amore possibile. È l'amore, prima di tutto, l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano. È un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre, è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti e poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, Maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana, tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR, con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti

0: atti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
1: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle

sue società ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita

0: nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a un anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura, ascoltato anche

Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi nell'ambito di questa valutazione, possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione.

0: Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Italia 2 News. In apertura parliamo di cronaca e della tragedia avvenuta nella notte a Matera, dove un autotrasportatore di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo mezzo pesante da un cavalcavia lungo la statale 7. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Vediamo il servizio. Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118

0: non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Continuano i controlli della Polizia Municipale di Salerno contro degrado e illegalità. Nell'ultima operazione un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato ed allontanato, mentre un controllo in un bed and breakfast ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
0: E restiamo sempre a Salerno, dove sono avvenuti dei controlli da parte dei carabinieri nel settore turistico alberghiero. 13 strutture ispezionate riscontrate irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni e provvedimenti di sospensione.
3: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del Comando Provinciale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel Merino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.

0: E siamo ancora in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri lascia gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto per l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia l'obbligo di dimora a Torchiara. Restano aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il servizio.
1: Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Lutto nel mondo del calcio valdianese e salernitano. È scomparso Ciro Caruso, storico allenatore dello Sporting di Sala Consilina, figura di riferimento soprattutto nel settore giovanile. I funerali si sono svolti questa mattina. La società lo ha ricordato come un uomo di sport, un esempio per tanti ragazzi e una presenza che resterà nel cuore della comunità. Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi.

Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio, passiamo ora alla sanità. L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un intervento di alta complessità, ha permesso di asportare una massa ovarica di circa 50 centimetri ad una paziente di 71 anni, dimessa dopo pochi giorni in buone condizioni. Il servizio di Federica Pistone.
1: Una massa ovarica di oltre 50 centimetri che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Un TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica, determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
0: In Basilicata arrivano 147 milioni di euro per 31 interventi nel settore idrico finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il piano punta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Vediamo. In Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio Dicastero che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. A Polla, un'estate all'insegna della memoria e della creatività, al via i laboratori di teatro, scrittura, cinema, musica e attività manuali per coinvolgere i cittadini.

0: cittadini di tutte le età. Vediamo il servizio.
1: A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto invece i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8 con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.
0: Ed ora appuntamento agli spazi pubblicitari, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, sopralluogo al nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi in vista dell'inaugurazione del prossimo 14 luglio. Luca Cascone e Piero De Luca hanno verificato l'avanzamento dei lavori. Vediamo il servizio.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
3: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità qui di accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, c'è la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
0: Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Riaperto al doppio senso il ponte Soran sulla statale 18 ad Ispani e restituito al traffico anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana.
1: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante Cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo al cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
5: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo su

0: La Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Durante i campionati italiani Open, il Predazzo Ski Jumping Stadium ospita anche le gare di combinata nordica, maschile e femminile, e le competizioni di salto speciale, maschile e femminile, dal trampolino lungo HS143, valide per l'assegnazione dei titoli di campione e campionessa italiana. Le competizioni si svolgerà in un impianto rinnovato e ampliato in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il nuovo trampolino con una hill size, misura del trampolino, di 143 metri rappresenta infatti la massima distanza che possono raggiungere gli atleti e le atlete in sicurezza. La stagione di salto con gli sci è cominciata e ha già archiviato la quinta tappa di Coppa del Mondo, con la prima delle italiane Onaka Sif che si attesta in 19ª posizione nella generale, mentre al maschile Giovanni Bresadola e Alex Insom gravitano intorno al 40° posto. Proprio quest'ultimo ha posto il proprio sguardo verso l'appuntamento di Predazzo. Quello del 23 dicembre probabilmente sarà un testa a testa con Giovanni Bresadola. Saranno anche i primi salti che potremo fare dopo quelli di settembre. Sicuramente mi piacerebbe conquistare il titolo, anche per le FFOO che hanno sede a Moena, essere un loro atleta mi rende fiero. Un evento dunque che accoglierà i grandi atleti azzurri, ma che potrà ospitare anche stranieri con la probabile presenza di saltatori tedeschi e austriaci, oltre che dal Kazakistan. La stagione invernale della Val di Fiemme si preannuncia a dir poco esaltante, con numerosi appuntamenti che dopo i campionati italiani Open entreranno nel vivo a gennaio con il 20° Tour de Ski, il circuito interno di Coppa del Mondo dello sci di fondo in programma il weekend del 3 e 4, che si concluderà con l'attesa Final Climb dell'Alpe Cermis, e a febbraio con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dove le piste di Lago di Tesero e lo stadio del Salto di Predazzo accoglieranno l'elite mondiale di sci di fondo, combinata nordica e salto speciale.

sempre dalla con Centro Sportivo Esercito. Thank you.

90. Si concentra, si lancia ora. Ale Sinza, Fiamme Oro. Bel salto anche per lui.

0: Grazie.
1: Al terzo posto ci troviamo noi, signore, secondo i campioni italiani, con il lungo dire Massimiliano Campa. Grande Ambrosi Martina, al signor Gessile Silvanica, per le potenze questa giornata, questo ferrato. Ed eccolo insieme, Francesco Silvanico.
2: Tengo
1: su la categoria assoluta maschile.
3: Sono contenta logicamente di aver vinto questa gara, il campionato italiano è sempre una gara importante e soprattutto portare in alto i colori della propria società, delle Fiamme Oro per quanto mi riguarda, e quindi su quello sono molto contenta. Il trampolino, c'era l'atterraggio un po' ghiacciato, quindi era un po' faticoso atterrare bene, però i miei salti erano ok, sicuramente migliorabili, ma abbiamo avuto poche possibilità di saltare su questo impianto, quindi è stato un buon test anche provare il trampolino con la neve.
4: Ma diciamo che la giornata è andata abbastanza bene, comunque il trampolino impariamo a conoscerlo pian pianino. Sì, sono soddisfatto della gara e ringrazio le Fiamme Oro di poter rappresentarle, di andare sul podio con la divisa.
5: Ma oggi di per sé sono abbastanza soddisfatto dei salti, mancavano un pelettino le gambe, magari era appunto qualche giorno che eravamo in giro, quindi appunto un po' di stanchezza e un po' di raffreddore anche, però no dai, sono abbastanza soddisfatto, i salti erano comunque solidi, c'era qualche errorino ancora, però era già un passettino avanti rispetto a Engelberg e appunto son contento, un step by step.
3: Sì dai, più o meno, diciamo che ultimamente ho fatto un po' di fatica sul trampolino e oggi era un pelo meglio, dai.
6: Beh sì, mi sono trovato molto bene, ho fatto i miei salti che so fare, uguali come quelli in allenamento, purtroppo non era abbastanza per il podio nella categoria dei assoluti, però sono molto contento con la vittoria nella categoria dei juniores.

0: Hikey, I'm on. What?
1: Mommy tryna touch the whole game.
2: Must be Dizzy.
1: What's your friend's name?
2: What's
1: my tank, bro?
2: Netflix.
1: I'm in Haldane.
2: Got the king teeth.
3: Ganz ottima 11 barra A nella Master TL a serie di Dobiaco. Diggins vince e allunga nella generale del Tour de Ski. Jesse Diggins completa la giornata di gloria degli Stati Uniti al Tour de Ski ed imita quanto fatto poco prima dal connazionale Gus Schumacher, firmando la prima Master a serie della storia della Coppa del Mondo di fondo. La statunitense leader della classifica generale ha vinto al terza delle quattro serie della prova di 5 km in tecnica libera, imponendosi in 1:05:12 e trascinando con sé sul podio le due svedesi Emma Ribben, +5:05, e Moa Ilar, +6:09, seconda e terza nella medesima heat. E proprio la possibilità di fruire dei riferimenti delle big ha consentito a Katerina Ganz di porre le basi per un preziosissimo undicesimo posto a 1:11 da Diggins. La Fassana pareggia così il proprio miglior risultato di sempre nel massimo circuito. Oltre la 40esima piazza le altre azzurre, con Martina di 142esima seguita da Nadine Loran, Anna Comarella 46esima tallonata da Iris De Martin Pinter, mentre Federica Cassola è 51esima con Nicole Monsorno 53esima, 69esimo posto quindi Francesca Franchi. Diggins allunga in vetta alla classifica generale e vanta 50 di margine sulla norvegese Astrid Swind e un minuto esatto su Ilar. Ganz è la migliore azzurra anche in classifica generale e dopo tre tappe occupa la 16ª piazza a 2 minuti dalla leader. Domani il 2026 del Tour de Ski si aprirà nuovamente a Dobbiaco con gli inseguimenti in classico sulla distanza di 20 km, scanditi in base alla classifica generale, alle 10:30 e via della gara maschile, 2 ore più tardi la prova femminile.

Terza e penultima giornata di Tour de Ski a Dobbiaco con la nuova Heat Mass Start da 5 km. Un format verso il quale era rivolta grande curiosità e nella prova maschile è stato l'americano Gus Schumacher a trionfare in una velocissima IT una mattinata che ha regalato grandi colpi di scena. La seconda delle quattro batterie di gara è risultata la più veloce, portando ben 7 atleti in testa, e a trionfare è stato l'americano Gus Schumacher, classe 2000 alla sua seconda vittoria in Coppa del Mondo, che con un tempo di 9:35.4 si è imposto sull'austriaco Benjamin Moser e il norvegese Lars Eggen. L'americano ha subito imposto un ritmo velocissimo, trascinando con sé tutti i rivali ed ecco spiegato il fatto che i primi 7 di IT hanno praticamente scritto la classifica di giornata. Solo in 12 punti a posizione Johannes H.S. Flotklaebo, che nella terza batteria ha combattuto testa a testa con Federico Pellegrino spuntandola sul rettilineo del traguardo, ma poco è valso in termini di classifica generale. La vittoria di Schumacher spezza così un dominio norvegese che aveva scandito le prime due giornate di gara a Dobbiaco. Finire sul gradino più alto del podio rende la giornata di oggi davvero speciale per me. Gareggiare nello sci di fondo è super divertente, soprattutto quando va tutto bene, e sentire di poter lottare per la vittoria rende tutto speciale. Felice anche di vedere 6 nazioni diverse nelle prime 6 posizioni. Secondo posto, con un distacco di 2 decimi, per un Benjamin Moser che sul podio ha dimostrato comunque tutta la propria felicità. Il 28enne ha agguantato il primo podio di Coppa del Mondo in carriera, è semplicemente incredibile ottenere il mio primo podio. Ad essere onesto non me l'aspettavo in una giornata come oggi, ma sapevo che prima o poi sarebbe potuto arrivare. Sapevo che questa distanza di 5 km si addiceva a me. In squadra ieri sera parlavamo di come sarebbe potuta essermi congeniale.

Norvegia che non abbandona comunque il podio, con la terza posizione in rimonta di un Lars Eggen. Sono super felice di salire sul podio due volte su tre gare in questo inizio di Tour de Ski. In gara avevo buone sensazioni e nell'ultimo chilometro pensavo di non farcela per il podio. Ero quinto e mi ero quasi rassegnato, ma nel finale sono riuscito a dare veramente tutto, guadagnando due posizioni negli ultimi metri. Primo del gruppo azzurro, ma al sedicesimo posto, Federico Pellegrino, che non si è detto entusiasta del nuovo format. Claebo ha fatto il suo, giustamente, cercando di alzare il ritmo senza collaborazione, ed era logico. Non aveva necessità di fare un tempone e si è limitato solo a sprintare alla fine. Questo format non mi piaceva prima, adesso di certo mi piace ancora meno, anche se avessi vinto. Segue in classifica Elia Barp al diciannovesimo posto, nonostante una bella vittoria nella sua heat, incitato ed applaudito da un buon pubblico e che ha comunque confermato un ottimo stato di forma. Purtroppo il format di questa gara non premia i risultati di batteria, ma i tempi nel totale. Intanto Johannes H.S. Vlot Kleebo si gode, comunque, la leadership del tour.

Highlights Interval Start TC Man, Tour de Ski Dobbiaco, Sci di Fondo, Tour de Ski, Schumacher vince a Dobbiaco, Pellegrino 16 gradi. Lo statunitense è stato il migliore a Dobbiaco nella terza tappa del Tour de Ski, caratterizzata dall'inedita Mass Start in tecnica libera con partenza serie. Secondo posto per l'austriaco Benjamin Moser, completa il podio il norvegese Lars Eggen. Federico Pellegrino, portabandiera azzurro all'Olimpiade di Milano Cortina, ha chiuso 16 gradi con un gap di 9-2 da Schumacher. Lo statunitense Gus Schumacher ha vinto l'inedita Mass Start in tecnica libera con partenza serie, a Dobbiaco Bolzano, terza tappa del Tour de Ski. Sui 5 km, 1700 più 3300 metri, del tracciato, la serie più veloce delle quattro proposte si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9-3-5-4 davanti all'austriaco Benjamin Moser, più 0-2, e al norvegese Lars Eggen, più 0-6. Ottavo posto quindi per Emil Iversen, più 7-1, vincitore della prima serie, con Johannes Klæbo 12 gradi a 8-6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klæbo, Federico Pellegrino ha raccolto il 16° tempo complessivo con un gap di 9-2 su Schumacher, mentre Elia Barp si è imposto nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19° tempo a 9-8. Davide Grazza ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31° tempo, più 1-1-5, seguito da Francesco De Fabiani, più 1-2-5 nella terza serie, con Simone da

0: chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
0: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico

con l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più

0: graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la

0: circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore.

0: ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesso